Yo spesso cievo nell'alma ciorona che non sia partante mi. Do spesso